Nyandereko paraguayete ñahendu purahei, ñanemokine iba begue katuasi. Barakaja arpa purorire jebe, koe pamboybe.